Tutto e il contrario di tutto. Paolo Fresu. Los sonidos de nuestro mundo.